Smutto parera, non fanno la manghena, un alzon ce l'ha. Smutto parera, smutto parera, smutto parera, non fanno la manghena, un alzon ce l'ha.